0: Abun ni ka payun bun ni di warung ta.
1: Mangga bun di payun. Di warung.
0: Ka payun jogetkeun aye aye.
1: Aye.